0: time.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti, tra cui un bambino, e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca: Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti, che vince contro il britannico Arthur Ferry. Buona la prima per Mattia Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani, e Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre. Lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Il tennis con gli US Open: Flavio Cobolli batte in rimonta Francisco Comesagna. Avanza anche Lorenzo Musetti, che vince contro il britannico Arthur Ferry. Buona la prima per Mattia Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid, le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di almeno 11 morti. Sul fronte politico, Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Mi va bene così, ha detto. Scontro anche tra Berlino e Mosca, con la Germania che dice di avere le prove sul fatto che gli attacchi con i droni bomba di Lipsia siano russi. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. Dura la reazione dell'Europa contro Mosca. Risponderemo, promette Ursula von der Leyen, che lascia intravedere azioni senza precedenti. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social, pochi giorni dal malore che lo ha costretto a ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza, i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Una frana si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Segnalato il mancato rientro di un escursionista straniero, sono in corso accertamenti. Si chiude il calciomercato con gli ultimi colpi delle squadre di Serie A e la Juventus, che ufficializza gli acquisti di Sarre Wallmade e la cessione di David all'Atletico Madrid. E Milan cede Fofana al Siviglia e reintrega Tomori, ufficiali Gonsalves alla Fiorentina e Ken al Como. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un'esplosione si è verificata all'alba di oggi nella stazione centrale di Augusta in Baviera. Diversi feriti. Sul posto è in corso una vasta operazione di polizia. Le autorità hanno disposto la sospensione di parte del traffico ferroviario, isolando il primo binario e l'area coinvolta. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di 11 vittime, mentre sul fronte politico Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 e non ha provocato danni a persone o cose. Il tennis. Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open, Alexander Zverev, numero 1 del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn. Esplosione questa mattina nella stazione centrale di Augusta in Baviera, 2 feriti. Esplodere una granata diretta a una gioielleria turca. 16 persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus nel Sinai meridionale tra le famose località di Dahab e Nuweiba. La zona è una popolare meta turistica nota per la sua biodiversità marina, le bellezze naturali e sentieri escursionistici di montagna. Un 16enne italiano e residente provincia di Monza e Brianza è stato collocato in comunità nell'ambito di un'inchiesta per terrorismo. La misura cautelare è stata eseguita dalla Digos. Al minore vengono contestate gravi ipotesi di reato, tra cui l'autoaddestramento con finalità di terrorismo, l'istigazione a delinquere.

0: Premier Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri agli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow in Irlanda. Per il settimo giorno di fila la capitale ucraina Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Qualsiasi struttura militare in Ucraina, anche britannica, è un obiettivo legittimo delle forze russe, ha detto intanto il presidente Putin. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social, pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Il Ministero della Giustizia invierà ispettori al Tribunale di Torino per verifiche dopo il caso della violenza sessuale avvenuta in un mini market ai danni di una tredicenne. Protagonista un bengalese 43enne, prima arrestato e poi rilasciato perché secondo il GIP si è dimostrato collaborativo. Al via l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, alle 19 Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno la cerimonia d'apertura. L'attrice Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney nella consegna del Leone d'Oro alla carriera, all'attore e regista. È tutto, più tardi. Ben trovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. L'ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Un rischio che, secondo il titolare della Farnesina, riguarda l'intera UE, che impone di intervenire in anticipo. Un secondo allarme bomba è scattato nella stazione ferroviaria di Augusta in Germania, dove solo poche ore prima l'esplosione di un ordigno ha ferito due persone. Secondo la Bild sarebbe stato un cane addestrato a segnalare la presunta presenza di una bomba in un cestino. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso e l'area isolata. Paura a Padova, dove un cittadino gambiano 27enne ha seminato il panico mentre vagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando Allah Akbar, poi è stato arrestato. Nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino. Al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco, nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile e bronzo il doppio femminile. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, lo ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Sale la tensione intanto con l'Europa dopo il caso dei droni a Lipsia. Non c'è bisogno di partiti paralleli, lo ha detto Matteo Salvini all'indomani della notizia della nascita del Comitato per il Congresso Federale, su iniziativa di alcuni dissidenti del partito per convocare il Congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. Ci sono 2 indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio. Clima: secondo l'ONU, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Questo nello scenario più ottimistico, ma si prevedono anche picchi più elevati. Tuttavia, per l'ONU è possibile limitare la durata dello sfollamento e rientrare nei limiti dell'accordo di Parigi. Calcio: la Juventus perde Khéphren Thuram, che si opererà domani a Lyon per risolvere la sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro, problema che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione, previsti almeno 4 mesi di stop. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Incontro a Bruxelles tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, all'indomani dell'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha detto von der Leyen in un punto stampa. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, è quanto dichiara il Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale.

0: Male dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corsa Wicklow in Irlanda. Salvini però minimizza. Un richiedente asilo gambiano di 27 anni è stato bloccato stamani davanti alla stazione di Padova. Con un coltello dalla lama di 15 centimetri camminava nel piazzale e un passante ha dato l'allarme. All'arrivo della polizia l'uomo ha posato il coltello ma ha fatto resistenza. Lievi escoriazioni per un poliziotto. Due uomini e due donne sono accusati di omicidio dopo la morte di una neonata in una casa in Inghilterra. Gli arresti grazie ad alcune segnalazioni riguardanti la sicurezza del bebè nella zona di Winkobank nel South Yorkshire. La piccola aveva ferite ed arme da taglio, dichiarata morta sul posto. Il calcio, Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei nerazzurri è scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia-Halle che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dubbi sulla presunta aggressione nel carcere di Rebibbia a Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, in provincia di Pavia. Il ragazzo, originario del Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdelsalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio del 2023, nella quale morirono 94 migranti. Il tennis, Day 4 a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passaro de Jong ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo. Lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, aggiunge, l'Unione Europea e la NATO sono uniti. Nuova escalation a Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi nel paese, tra cui due petrolieri di Teheran, almeno 11 le vittime, secondo le fonti iraniane. La risposta missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi statunitensi a Erbil, in Iraq. È stata arrestata e portata in carcere la donna di 78 anni accusata di aver ucciso a coltellate il marito coetaneo, ristoratore in pensione, nella casa dove vivevano a Imola. La donna avrebbe una diagnosi di demenza senile. Il cittadino svizzero di 43 anni, arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto, è l'autore della sparatoria a rave party di Arau, in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Con il bronzo conquistato da Cesare Barabino nella vela, l'Italia raggiunge il traguardo delle 200 medaglie ai Giochi del Mediterraneo. Il velista azzurro è arrivato terzo nella classe Il Casette, dietro al francese Lorenzo Maillet, oro, e al greco Marius Statas, argento. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato. Faremo accertamenti, commenta Tajani. Tragedia in un'azienda agricola a Cimmine, in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni, di origine gambiane, è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118, arrivati sul posto, hanno potuto solo constatare la morte di Camarad Ramané. Il cittadino svizzero di 43 anni, arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto, è l'autore della sparatoria a rave party di Arau, in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%, lo comunica ARERA. Il valore della materia prima riguarda il servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Formula 1. In attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza le Mercedes dovrebbero presentarsi con power unit nuove ma non aggiornate. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Risposta doverosa, dice il governatore Zaia. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Il 43enne arrestato dalla polizia cantonale argiovese è l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave ad Arau. È quanto hanno confermato gli inquirenti in una conferenza stampa in cui sono stati forniti nuovi dettagli sull'inchiesta relativa al tragico bilancio. La morte della 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altre 6 persone. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdelsalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023 nella quale morirono 94 migranti. Il calcio, la Coppa Italia. Al Sassuolo servono i calci di rigore per battere il Frosinone nel 16° di finale giocato al Mapei Stadium. I tempi regolamentari erano finiti 1-1 con i gol di Dominguez per i neroverdi e Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese e Venezia. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera al provvedimento. Il presidente Zaia dice una risposta doverosa. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Medio Oriente, Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas, così Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. Vuelta di Spagna, dopo l'amaro quarto posto nella decima tappa, il team Visma Lisa Bike si rifà con gli interessi. Sul traguardo dell'undicesima frazione a Lorca, Matthew Brennan raccoglie la terza vittoria in questa edizione della Vuelta e il decimo successo stagionale. Fondamentale per il britannico il lavoro da pesce pilota di Wout van Aert. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti, tra cui un bambino, circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis. Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Fairey. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran. Fanno 4 morti e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. E Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre. Lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Il tennis con gli US Open. Flavio Cobolli batte in rimonta Francisco Comesagna. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Fairey. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche 2 petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di almeno 11 morti. Sul fronte politico Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Mi va bene così, ha detto. Scontro anche tra Berlino e Mosca, con la Germania che dice di avere le prove sul fatto che gli attacchi con i droni bomba di Lipsia siano russi. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. Dura la reazione dell'Europa contro Mosca. Risponderemo, promette Ursula von der Leyen, che lascia intravedere azioni senza precedenti. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social, pochi giorni dal malore che lo ha costretto a ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza, i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Una frana si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Segnalato il mancato rientro di un escursionista straniero, sono in corso accertamenti. Si chiude il calciomercato con gli ultimi colpi delle squadre di Serie A e la Juventus che ufficializza gli acquisti di Sarre Wallmade e la cessione di David all'Atletico Madrid. E Milan cede Fofana al Siviglia e reintrega Tomori, ufficiali Gonsalves alla Fiorentina e Ken al Como. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un'esplosione si è verificata all'alba di oggi nella stazione centrale di Augusta in Baviera. Diversi feriti. Sul posto è in corso una vasta operazione di polizia. Le autorità hanno disposto la sospensione di parte del traffico ferroviario, isolando il primo binario e l'area coinvolta. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche 2 petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di 11 vittime, mentre sul fronte politico Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 e non ha provocato danni a persone o cose. Il tennis. Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open Alexander Zverev, numero 1 del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Falsin Medovs a testa alta.
2: È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn. Esplosione questa mattina nella stazione centrale di Augusta in Baviera, 2 feriti. Esplodere una granata diretta a una gioielleria turca. 16 persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus nel Sinai meridionale tra le famose località di Dahab e Nuweiba. La zona è una popolare meta turistica nota per la sua biodiversità marina, le bellezze naturali e sentieri escursionistici di montagna. Un 16enne italiano e residente provincia di Monza e Brianza è stato collocato in comunità nell'ambito di un'inchiesta per terrorismo. La misura cautelare è stata eseguita dalla Digos. Al minore vengono contestate gravi ipotesi di reato, tra cui l'autoaddestramento con finalità di terrorismo, l'istigazione a delinquere e l'apologia del fascismo. Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci, è stato aggredito nel carcere di Rebibbia. Subito soccorso e visitato, Lavitola non sarebbe in pericolo. L'episodio è oggetto di un'indagine. Il tennis: Lorenzo Sonego sfiora l'impresa agli US Open, ma alla fine cede a Zverev, che lo batte in 5-7 dopo quasi 5 ore di gioco. Nel prossimo turno il tedesco, numero 1 del seeding, affronterà il francese Quentin Nalisse. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Sale la tensione tra la Russia ed Europa dopo le accuse di Berlino a Mosca per i droni all'aeroporto di Lipsia. Non è escluso intanto che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. Lo ha detto il vice premier Antonio Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow in Irlanda. Per il settimo giorno di fila la capitale ucraina Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Qualsiasi struttura militare in Ucraina, anche britannica, è un obiettivo legittimo delle forze russe, ha detto intanto il presidente Putin. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Il Ministero della Giustizia invierà ispettori al Tribunale di Torino per verifiche dopo il caso della violenza sessuale avvenuta in un mini market ai danni di una tredicenne. Protagonista un bengalese 43enne, prima arrestato e poi rilasciato perché secondo il GIP si è dimostrato collaborativo. Al via l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, alle 19 Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno la cerimonia d'apertura. L'attrice Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney nella consegna del Leone d'Oro alla carriera, all'attore e regista. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. L'ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Un rischio che, secondo il titolare della Farnesina, riguarda l'intera UE, che impone di intervenire in anticipo. Un secondo allarme bomba è scattato nella stazione ferroviaria di Augusta in Germania, dove solo poche ore prima l'esplosione di un ordigno ha ferito 2 persone. Secondo la Bild sarebbe stato un cane addestrato a segnalare la presunta presenza di una bomba in un cestino. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso e l'area isolata. Paura a Padova, dove un cittadino gambiano 27enne ha seminato il panico mentre vagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando Allah Akbar, poi è stato arrestato. Nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino. Al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco, nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile e bronzo il doppio femminile. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, lo ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione formale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Sale la tensione intanto con l'Europa dopo il caso dei droni a Lipsia. Non c'è bisogno di partiti paralleli, lo ha detto Matteo Salvini all'indomani della notizia della nascita del Comitato per il Congresso Federale, su iniziativa di alcuni dissidenti del partito per convocare il Congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. Ci sono 2 indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio. Clima. Secondo l'ONU, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Questo nello scenario più ottimistico, ma si prevedono anche picchi più elevati. Tuttavia, per l'ONU è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare nei limiti dell'accordo di Parigi. Calcio. La Juventus perde Khéphren Thuram, che si opererà domani a Lione per risolvere la sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro, problema che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Previsti almeno 4 mesi di stop. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Incontro a Bruxelles tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, all'indomani dell'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha detto von der Leyen in un punto stampa. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, è quanto dichiara il Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea in corsa Wicklow in Irlanda. Salvini però minimizza. Un richiedente asilo gambiano di 27 anni è stato bloccato stamani davanti alla stazione di Padova. Con un coltello dalla lama di 15 centimetri camminava nel piazzale e un passante ha dato l'allarme. All'arrivo della polizia l'uomo ha posato il coltello ma ha fatto resistenza. Lievi escoriazioni per un poliziotto. 2 uomini e 2 donne sono accusati di omicidio dopo la morte di una neonata in una casa in Inghilterra. Gli arresti grazie ad alcune segnalazioni riguardanti la sicurezza del bebè nella zona di Winkobank nel South Yorkshire. La piccola aveva ferite ed arme da taglio, dichiarata morta sul posto. Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei nerazzurri è scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia-Halle, che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Dubbi sulla presunta aggressione nel carcere di Rebibbia a Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, in provincia di Pavia. Il ragazzo, originario del Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdelsalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio del 2023, nella quale morirono 94 migranti. Il tennis, Day 4 a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passaro de Jong ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, aggiunge, l'Unione Europea e la NATO sono uniti. Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi nel paese, tra cui 2 petrolieri di Teheran, almeno 11 le vittime, secondo le fonti iraniane. La risposta risposta missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi statunitensi a Erbil, in Iraq. È stata arrestata e portata in carcere la donna di 78 anni accusata di aver ucciso a coltellate il marito coetaneo, ristoratore in pensione, nella casa dove vivevano a Imola. La donna avrebbe una diagnosi di demenza senile. Il cittadino svizzero di 43 anni, arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto, è l'autore della sparatoria a rave party di Arau, in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Con il bronzo conquistato da Cesare Barabino nella vela, l'Italia raggiunge il traguardo delle 200 medaglie ai Giochi del Mediterraneo. Il velista azzurro è arrivato terzo nella classe Il Casette, dietro al francese Lorenzo Maillet, oro, e al greco Marius Statas, argento. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato. Faremo accertamenti, commenta Tajani. Tragedia in un'azienda agricola a Cimmine, in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni, di origine gambiane, è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte di Camarà Dramanè. Il cittadino svizzero di 43 anni, arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto, è l'autore della sparatoria a rave party di Arau, in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%, lo comunica ARERA. Il valore della materia prima riguarda il servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Formula 1, in attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza le Mercedes dovrebbero presentarsi con power unit nuove ma non aggiornate. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Risposta doverosa, dice il governatore Zaia. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato 2 sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Il 43enne arrestato dalla polizia cantonale argiovese è l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave ad Arau. È quanto hanno confermato gli inquirenti in una conferenza stampa in cui sono stati forniti nuovi dettagli sull'inchiesta relativa al tragico bilancio, la morte della 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altre 6 persone. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdelsalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Il calcio, la Coppa Italia. Al Sassuolo servono i calci di rigore per battere il Frosinone nel 16° di finale giocato al Mapei Stadium. I tempi regolamentari erano finiti 1-1 con i gol di Dominguez per i neroverdi e Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese e Venezia. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera al provvedimento. Il presidente Zaia dice una risposta doverosa. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato 2 sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Medio Oriente, Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas, così Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione posizione, al posto di Ranucci. Vuelta di Spagna, dopo l'amaro quarto posto nella decima tappa, il team Visma Lisa Bike si rifà con gli interessi. Sul traguardo dell'undicesima frazione a Lorca, Matthew Brennan raccoglie la terza vittoria in questa edizione della Vuelta e il decimo successo stagionale, fondamentale per il britannico il lavoro da pesce pilota di Wout van Aert. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti, tra cui un bambino, circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis. Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti, che vince contro il britannico Arthur Ferry. Buona la prima per Mattia Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani, e Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre. Lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Il tennis con gli US Open. Flavio Cobolli batte in rimonta Francisco Comesagna. Avanza anche Lorenzo Musetti, che vince contro il britannico Arthur Ferry. Buona la prima per Mattia Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid, le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche 2 petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di almeno 11 morti. Sul fronte politico, Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Mi va bene così, ha detto. Scontro anche tra Berlino e Mosca, con la Germania che dice di avere le prove sul fatto che gli attacchi con i droni bomba di Lipsia siano russi. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. Dura la reazione dell'Europa contro Mosca. Risponderemo, promette Ursula von der Leyen, che lascia intravedere azioni senza precedenti. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto a ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza, i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Una frana si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Segnalato il mancato rientro di un escursionista straniero, sono in corso accertamenti. Si chiude il calciomercato con gli ultimi colpi delle squadre di Serie A e la Juventus che ufficializza gli acquisti di Sarre Wallmade e la cessione di David all'Atletico Madrid. E Milan cede Fofana al Siviglia e reintrega Tomori, ufficiali Gonsalves alla Fiorentina e Ken al Como. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un'esplosione si è verificata all'alba di oggi nella stazione centrale di Augusta in Baviera. Diversi feriti. Sul posto è in corso una vasta operazione di polizia. Le autorità hanno disposto la sospensione di parte del traffico ferroviario, isolando il primo binario e l'area coinvolta. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di 11 vittime, mentre sul fronte politico Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 e non ha provocato danni a persone o cose. Il tennis, Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open, Alexander Zverev, numero 1 del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco.

0: Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Falsimedovs a testa alta. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn. Esplosione questa mattina nella stazione centrale di Augusta in Baviera, 2 feriti. Esplodere una granata diretta a una gioielleria turca. 16 persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus nel Sinai meridionale tra le famose località di Dahab e Nuweiba. La zona è una popolare meta turistica nota per la sua biodiversità marina, le bellezze naturali e sentieri escursionistici di montagna. Un 16enne italiano e residente provincia di Monza e Brianza è stato collocato in comunità nell'ambito di un'inchiesta per terrorismo. La misura cautelare è stata eseguita dalla Digos. Al minore vengono contestate gravi ipotesi di reato, tra cui l'autoaddestramento con finalità di terrorismo, l'istigazione a delinquere e l'apologia del fascismo. Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci, è stato aggredito nel carcere di Rebibbia. Subito soccorso e visitato, Lavitola non sarebbe in pericolo. L'episodio è oggetto di un'indagine. Il tennis: Lorenzo Sonego sfiora l'impresa agli US Open, ma alla fine cede a Zverev, che lo batte in 5-7 dopo quasi 5 ore di gioco. Nel prossimo turno il tedesco, numero 1 del seeding, affronterà il francese Quentin Nalisse. È tutto, a più tardi. Ben trovati dalla redazione. Sale la tensione tra la Russia ed Europa dopo le accuse di Berlino a Mosca per i droni e l'aeroporto di Lipsia. Non è escluso intanto che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. Lo ha detto il vice premier Antonio Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow in Irlanda. Per il 7° giorno di fila la capitale ucraina Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Qualsiasi struttura militare in Ucraina, anche britannica, è un obiettivo legittimo delle forze russe, ha detto intanto il presidente Putin. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Il Ministero della Giustizia invierà ispettori al Tribunale di Torino per verifiche dopo il caso della violenza sessuale avvenuta in un mini market ai danni di una tredicenne. Protagonista un bengalese 43enne, prima arrestato e poi rilasciato perché secondo il GIP si è dimostrato collaborativo. Al via l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, alle 19 Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno la cerimonia d'apertura. L'attrice Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney nella consegna del Leone d'Oro alla carriera, all'attore e regista. È tutto, a più tardi. Ben trovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. L'ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Un rischio che, secondo il titolare della Farnesina, riguarda l'intera UE, che impone di intervenire in anticipo. Un secondo allarme bomba è scattato nella stazione ferroviaria di Augusta in Germania, dove solo poche ore prima l'esplosione di un ordigno ha ferito 2 persone. Secondo la Bild sarebbe stato un cane addestrato a segnalare la presunta presenza di una bomba in un cestino. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso e l'area isolata. Paura a Padova, dove un cittadino gambiano 27enne ha seminato il panico mentre vagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando Allah Akbar, poi è stato arrestato. Nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino. Al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco, nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile e bronzo il doppio femminile. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, lo ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione formale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Sale la tensione intanto con l'Europa dopo il caso dei droni a Lipsia. Non c'è bisogno di partiti paralleli, lo ha detto Matteo Salvini all'indomani della notizia della nascita del Comitato per il Congresso Federale, su iniziativa di alcuni dissidenti del partito, per convocare il Congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. Ci sono 2 indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Boscagna. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio. Clima: secondo l'ONU, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Questo nello scenario più ottimistico, ma si prevedono anche picchi più elevati. Tuttavia, per l'ONU è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare nei limiti dell'accordo di Parigi. Calcio: la Juventus perde Khéphren Thuram, che si opererà domani a Lione per risolvere la sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro, problema che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Previsti almeno 4 mesi di stop. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Incontro a Bruxelles tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, all'indomani dell'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha detto von der Leyen in un punto stampa. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. È quanto dichiara il Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corsa Wicklow in Irlanda. Salvini però minimizza. Un richiedente asilo gambiano di 27 anni è stato bloccato stamani davanti alla stazione di Padova. Con un coltello dalla lama di 15 centimetri camminava nel piazzale e un passante ha dato l'allarme. All'arrivo della polizia l'uomo ha posato il coltello ma ha fatto resistenza. Lievi escoriazioni per un poliziotto. 2 uomini e 2 donne sono accusati di omicidio dopo la morte di una neonata in una casa in Inghilterra. Gli arresti grazie ad alcune segnalazioni riguardanti la sicurezza del bebè nella zona di Winkobank nel South Yorkshire. La piccola aveva ferite ed arme da taglio, dichiarata morta sul posto. Il calcio: Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei nerazzurri è scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia-Halle, che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Dubbi sulla presunta aggressione nel carcere di Rebibbia a Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, in provincia di Pavia. Il ragazzo, originario del Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdelsalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio del 2023, nella quale morirono 94 migranti. Il tennis: Day 4 a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passaro de Jong ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile, derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, aggiunge, l'Unione Europea e la NATO sono uniti. Nuova escalation a Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi nel paese, tra cui 2 petrolieri di Teheran. Teheran, almeno 11 le vittime, secondo le fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi statunitensi a Erbil, in Iraq. È stata arrestata e portata in carcere la donna di 78 anni, accusata di aver ucciso a coltellate il marito coetaneo, ristoratore in pensione, nella casa dove vivevano a Imola. La donna avrebbe una diagnosi di demenza senile. Il cittadino svizzero di 43 anni, arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto, è l'autore della sparatoria a rave party di Arau, in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Con il bronzo conquistato da Cesare Barabino nella vela, l'Italia raggiunge il traguardo delle 200 medaglie ai giochi del Mediterraneo. Il velista azzurro è arrivato terzo nella classe Il Casette, dietro alla francese Lorenzo Maillet, oro, e al greco Marius Statas, argento. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato. Faremo accertamenti, commenta Tajani. Tragedia in un'azienda agricola a Cimina, in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni di origine gambiane è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte di Camarà Dramanè. Il cittadino svizzero di 43 anni, arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto, è l'autore della sparatoria a rave party di Arau, in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%, lo comunica ARERA. Il valore della materia prima riguarda il servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Formula 1, in attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza le Mercedes dovrebbero presentarsi con power unit nuove ma non aggiornate. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Notte News. Le 5:02.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: Radio City non stop.
1: Radio City non stop.
2: Non stop.
3: Lo scavventura sentimentale. Nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè!
2: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
1: No, vabbè, anche le aziendali.
3: Ma dai!
2: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com. No, vabbè. Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai. Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it e parti subito con Toyota.
5: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 6:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna, secondo le prime ricostruzioni una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport: il Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Infometeo.
1: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Le regioni di nord-ovest non vedranno cambiamenti un po' come su tutta Italia in queste giornate alle prese con un'ennesima ondata di calore, quindi un inizio di settembre estivo a tutti gli effetti con valori al di sopra delle medie, un caldo anomalo di 6-8 gradi in media, quindi non avremo novità salvo un po' di variabilità nuvolosa sulla riviera ligure, qualche occasionale fenomeno di calore sui rilievi. Per il resto giornate, come detto, calde, con un caldo ancora più intenso in prossimità del weekend. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
7: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti, e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi giovedì 3 settembre. Le stelle dicono: Ariete, potete contare su una buona dose di fortuna utile per cercare di raggiungere i vostri obiettivi senza difficoltà. Toro, siate determinati ma senza farvi prendere dall'impazienza. Gemelli, il vostro naturale entusiasmo potrebbe essere offuscato dalla dissonanza di Mercurio e Luna in posizione ostile, specie nel settore professionale. Cancro, amore appagante. Leone, dovrete sapere dirigere verso obiettivi importanti l'energia di cui disponete. Datevi da fare. Vergine, il periodo che state vivendo è ricco di opportunità per il lavoro, pertanto impegnatevi senza perder tempo. Serata per coccole appassionate. Bilancia, fissate i vostri obiettivi, li raggiungerete con determinazione. Scorpione, più passionale che romantico il rapporto di coppia. Sagittario, concentratevi sulle dinamiche familiari, poiché il lavoro con Mercurio dissonante non è fonte di soddisfazione. Capricorno, Plutone nel segno vi invita ad utilizzare al meglio energie mentali e fisiche. Tutto benissimo. Acquario, sempre bene il lavoro. Pesci, è possibile che negli affari non riusciate ad essere lucidi, tuttavia grazie alla forza che vi dona Marte amico vi sentirete energici e volitivi. Siate fiduciosi. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: li scegliamo per voi. Iniziamo questa mattina con un pezzo fantastico, la voce di Dr. Robert, The Blow Monkeys con Digging Your Sin dal 1986. Buongiorno a tutti, le 8 in punto, le notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo. Per la Germania ci sono i russi dietro gli attacchi con i droni bomba nella città. Il governo di Merza quindi ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. Mosca nega ogni responsabilità e ha preannunciato una dura reazione alla decisione di Berlino. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Lo sport e il teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: State insieme, ciao a tutti. Achille Lauro alla Città degli Angeli. Dobbiamo lanciare subito un vocale perché poi le ragazze mi scappano, mi vanno a lavorare. Buongiorno.
1: Ciao Paoletta, tanti saluti da Bernice, dalle ragazze delle 5 qualcosa in Val Borbera.
2: Ciao.
0: Fantastico, bellissimo. Allora iniziamo così, le ragazze delle 5 e mezza in Val Borbera. Ma siete sempre di più, erano 4, 5, siete 9, dico bene, vedo bene, una foto bellissima, un bel panorama, la camminata mattutina, che meraviglia. Un grande abbraccio, adesso si va a lavorare, dai che giovedì. Un bacio a voi, un bacio a tutti, benvenuti su Radio City con Paola fino alle 11. Morciba.
3: Ciao, sono Assunta di Pozzolo, I love Radio City, ciao a tutti.

La voce di Sky, Morciba su Radio City, Rome was a bit in a day. Buongiorno, allora no, tutto ciò è molto molto bello, le ragazze, le super ragazze della Val Borbera, quindi in cammino già questa mattina, ma si moltiplicano, sono sempre di più, un po' come Forrest Gump, no? Quindi erano 4-5, adesso sono diventate 9, se vedo bene dalla foto, un paesaggio bellissimo, beh insomma, le prime ore del mattino, un'alba bellissima anche quella di oggi, quindi spalanchiamo le finestre, chi non è in cammino appunto e chi non è a riposo e in vacanza, insomma, che cosa facciamo di bello oggi? Allora, aspetta, andiamo per ordine. Intanto grazie ancora a Elena e al supergruppo delle Girls, poi saluto Angelina, benvenuti amici con i vostri messaggi al 333-4635-873, Lucrezia Colli, un abbraccio, buongiorno, buon giovedì a Claudio. Allora, dicevamo ieri delle motivazioni, no, per svegliarsi al mattino, e dai che giovedì può essere anche questa una cosa, nel senso ci avviciniamo al fine settimana, quindi insomma si spera, facciamo qualcosa di bello, pensiamo a qualcosa di bello, insomma nel fine settimana, quindi tempo libero per chi non è ancora a riposo, in vacanza, alcuni sono già in partenza effettivamente questa mattina, poi ci sono i rientri anche in questo fine settimana, chiaramente poi iniziano le scuole, aiuto. Allora 8:12, come state? Fateci sapere che cosa combinate di bello, beh se non è classica giornata lavorativa, ma anche se volete raccontare

La canzone è il successo di Somber su Radio City, ma Barry is on radio. Allora un'altra bella mattina, grazie a tutti. Bella mattina da trascorrere insieme. Allora, intanto ragazze, amiche, amici, in cammino, una bella camminata, una bella corsetta, magari a quest'ora è meravigliosa, perché poi le temperature si alzano ancora un po', in questi giorni, come abbiamo capito, percepito. Però, insomma, mattino e sera si sta benone, quindi benissimo, chi può approfittarne. Buongiorno a Pino, buongiorno a tutti a Radio City, buongiorno Paoletta dal Garbagnolo, benvenuto. Poi settembre, un mese bellissimo, tempo di vendemmia già, sì, in effetti, appunto quest'anno poi col caldone nel corso di tutta l'estate. Allora, tempo di vendemmia, stavo guardando Pupina ha preparato una mega focaccia per i lavoratori. Dice: tu dovevi andare a Back Coffee, te lo dico tutti gli anni, è questo talento a 360 gradi. Un bacione a te, saluto anche Anna, tanti tanti auguri, buon compleanno. E allora, tempo di vendemmia, salutiamo naturalmente tutti gli amici che sono impegnati in questa bella attività, faticosa, molto faticosa, però applausi per voi, buon lavoro. Insieme alla nostra musica, tra poco intanto ci occupiamo di traffico, piuttosto sostenuto nei pressi dei grossi centri urbani. Adesso Negramaro.

0: Infotraffico.
1: Ile Gramaro su Radio City, adesso ci occupiamo di traffico per voi che state viaggiando sulla A26, lavori tra Laccio A4, Troino Trieste e Romagnano Stesia Gemme. Perdita di carico segnalata tra Casale Monferrato Sud e Allaccio A21 Torino Piacenza. Sulla A7 ricordiamo svincolo di Serravalle chiuso verso Milano fino a novembre, fino al 15 novembre per lavori, lo svincolo di Serravalle. Code per traffico intenso allo svincolo di Bolzaneto in direzione Genova e ancora code tra Barriera Milano e Allaccio Tangenziale Ovest di Milano. Per ora è tutto, prudenza e fate buon viaggio.
0: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: ways, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: La canzone di Mick è questa, è Fabulous. È il caso di dire Fabulous. Quante belle foto di George, il bel George Clooney, è arrivato a Venezia per la mostra del cinema. Ne parliamo 8:30. Intanto una novità con Cameron, questa è Love Sober.

La canzone nuova di Camera su Radio City, Love Sober, 8:31. Buona giornata ancora, lo so, vola il tempo. Siamo quasi al fine settimana, insomma, vicini al fine settimana. Saluto Sara, un bacione grande a te. Saluto Guido, Sergio, buongiorno. Buongiorno a tutti. I vostri messaggi al 333-4635-873. Allora, dicevo, un bel vedere, ovviamente, le foto di George Clooney. Insomma, Venezia, edizione 83, si apre il festival. George Clooney Mattatore, quindi via la mostra del cinema George Mattatore, così insomma tanti complimenti da parte dei colleghi. George Clooney è l'amico più incredibile che si possa desiderare, la vorremmo anche noi tra gli amici, lo dicono i colleghi insieme a tante altre belle cose, complimenti e lodi per l'attore, tutto questo durante la cerimonia di apertura dell'83esima mostra di Venezia, nella Laudatio per l'attore e regista che, sappiamo, l'avevamo detto nei giorni scorsi, riceve il Leone d'Oro alla carriera. Siamo così entusiasti, così sottolineano, che George stia per ricevere questo premio. Ha ancora così tanta arte, storie, vita e verità da condividere, da raccontare, che potrebbe ricevere il Leone d'Oro, d'oro per metà della carriera, quindi il primo, e poi tornare qui tra 20 anni per ricevere il Leone alla carriera per la seconda volta. Quindi beh, insomma, l'abbiamo apprezzato quante volte in tutti i film, serie, TV, insomma, complimenti, lodi ancora a George, che è arrivato chiaramente a Venezia accompagnato dalla bellissima statuaria, bellissima moglie Amal. Tra l'altro sfoggiava tra i vari outfit un completo verde, diciamo verde sottobosco, che insomma è tra i colori di tendenza, è il new nero, così dicono. Parleremo questa mattina proprio dei colori di tendenza per quest'autunno, beh, sempre avanguardia pure, insomma sono sempre quelli, però insomma il verde spicca sicuramente. Intanto Shawn Mendes, questa è Stitches.

0: la canzone nuova di Peggy Gou, la canzone dell'estate 2026, questa è Home End. Ciao Barbarina, un bacione grande, un abbraccio a te, a Roby, Nadia, buongiorno, benvenuta, Simo, felice di sentirti anche a quest'ora, ok, però poi basta, poi torniamo al nostro posto dalla prossima settimana, insomma ci ritroviamo a metà mattina come sempre. Grazie ancora per tutte le cose belle che dite nei messaggi. Adesso inizio 2000 insieme a Shaggy.
1: Yo man,
2: yo,
1: open up man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man,
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: Alright.

0: nostri successi su Radio City, anche Shaggy dal 2001, questa It Wasn't Me. Abbiamo già detto questa mattina tempo di vendemmia, e allora vi ricordo degli appuntamenti diversi sul nostro territorio in questo periodo. Allora, per il weekend, sabato 5 settembre a Cabella Ligure, il teatro incontra il vino. A partire dalle 19.30 al Pala Vittoria è in programma una degustazione guidata di Timorasso in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. A seguire, storie di uomini e di vini, Io sono il mio lavoro, spettacolo di e con Pino Pietruzzelli, un racconto dedicato alle persone, al lavoro e alla cultura del vino. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell'ambito del bando Terre Belle 2026. Per informazioni, Comune di Cabella Ligure, telefono 0143 91 95 57 e sul sito comune.cabellaligure.al.it.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 9, ecosystem2000.it.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

0: la canzone nuova delle Cat's Eye su Radio City, questa Animal, 8:50 per il Brindisi. È un po' presto, giusto? Sentiamo la Cri, buongiorno, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, ciao. Oggi 3 settembre è un giorno specialissimo, è il compleanno della mia amica, sorella. Pensate, a un legame profondo,
0: che bello.
1: Di più. Quindi buon compleanno Loretta, e ti amo con tutta me stessa. Sei la parte migliore forse di me, dai. Auguri to, un bacio a tutti, ciao tesoro.
0: Un bacione, ma che bel messaggio. Allora, l'amicizia, quella vera, quindi complicità, capirsi al volo, esserci sempre, ascoltare, saper ascoltare, che è sempre una cosa così importante. Quindi una bellissima amicizia, un legame profondo. Loretta, ci sei, e allora un bacione grande a te, auguri, augurissimi Cri, un abbraccio. Allora festeggiate, dopo brindiamo, adesso è un po' presto, dai, però prepariamo la torta. Auguri anche ad Anna, Lenny Kravitz.

piangere, allora celebriamo una bellissima amicizia. Poco fa abbiamo sentito il messaggio dolcissimo di Cristina, allora si è materializzata Loretta, cioè più o meno, con il suo messaggio. Grazie Paoletta, un cin cin virtuale, allora pensatemi quando brindate, ok? Ancora tanti auguri, felice compleanno, un bacione. Ci catapultiamo nel weekend, sabato 5, domenica 6 settembre a Tortona c'è la festa della birra, sabato dalle ore 21 sul palco i Teste di Zocca, si capisce, no? Attributo a Vasco Rossi. Domenica moto incontro, ritrova alle 9 al Vintage Caffè e alle 10 si parte per il giro delle colline tortonesi, poi pranzo con la musica di Fabio. Alla sera alle ore 21 i Civil War Tribute renderanno omaggio ai Guns N' Roses. Sabato 5, domenica 6 settembre, due giorni di festa al Vintage Caffè in via Mario Silla a Tortona. E allora buona giornata, salutiamo tutti i bar che sono sintonizzati con noi. Un salto indietro fino agli anni 80, Limahl, Never Ending Story.

0: Oggi che stanno ancora arrivando in questa mattinata insieme. Ciao Sonia, benvenuta. Allora, prima del brindisi, posso offrirvi dei biscotti di plastica, o meglio, che derivano dalla plastica. Interessante, è una cosa ghiotta. Ne parliamo tra poco. Intanto Limahl con Never Ending Story nello spazio City Story. Le news sono le 9:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, exit proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Nel frattempo il presidente Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Sale il numero di navi inserite dall'Iran nella propria lista nera e che non possono attraversare lo stretto di Hormuz, ora sono 56. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Salvini prende le distanze. Mannacci, cavallo di Troia del Cremlino in Italia, secondo il Financial Times. Identificati due sospetti per il drone bomba di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato in Schengen con un presunto visto italiano. Nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti a Odessa. La cronaca: a Padova, una cittadina brasiliana di 51 anni è stata aggredita ieri con un tirapugni. Arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report, auspicando che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. Una trasmissione così amata non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, scrive la giornalista. Siamo allo sport. Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo, Mantova e Cagliari, Verona. Agli US Open di tennis, Berrettini va capo al secondo turno. Bene Jasmine Paolini. Oggi tocca Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Per la pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
12: Emma, un momento. Se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
11: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
12: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
13: De Petro, dal 1938. Un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: cuore.
1: Perché non parlare d'amore? Dai, Safe, accompagnato da Bresh su Radio City, una bella canzone di questa estate, parlare d'amore. Buongiorno, ciao Cri, un bacione a te. Ciao Paoletta cara, buon giovedì, benvenuta Sandra, Sandrina, buongiorno, caffè insieme a Sonia, grazie per i fiori che mi mandate, le foto e i messaggi naturalmente al 333-4635-873. Iniziamo così una nuova ora insieme di questo giovedì, il 3 settembre. New Radicals, dal passato You Get What You Give.
2: Ciao, sono Nicole da Voltaggio, I Love Radio City.

90 con You Get What You Give, grande successo di New Radicals, un bacione grande a Nicole, a voi naturalmente benvenuti, ancora tanti messaggi in questa mattina, buongiorno alla mia colazione che adoro, buona giornata da Giorgetta. Allora mi manda una bella foto, una slerfa, perché si dice slerfa, di focaccia con pomodorini, quindi siamo sulla colazione salata. Perché invece non mangiare dei biscottini di plastica, o meglio che derivano dalla plastica? Abbiamo già l'acquolina in bocca. Ciao Giorgetta, intanto buona colazione, un bacione a te. Allora, la plastica può diventare un biscotto commestibile, già la cosa è allettante, no? Incredibile studio americano, ci fidiamo degli americani. Insomma, dalla plastica classica delle bottiglie agli ingredienti per realizzare biscotti, attenzione, stampati in 3D grazie a batteri modificati, tutta una serie di parole che sono un po' inquietanti a dire la verità. Oh ragazzi, si potrebbe anche risolvere in parte il problema della gestione dei rifiuti, le tonnellate di plastica, no, che facciamo, come ben sappiamo. Una ricerca americana potrebbe fornire un'incredibile soluzione, trasformare quindi il materiale delle bottiglie in ingredienti destinati alla produzione di cibo. Buona questa catreca, eh? È l'obiettivo dello studio. Allora, si chiamano microbites e sono dei biscotti, dicevo, creati a partire dalla degradazione biologica della plastica PET, la classica plastica, no? Una sfida. Gli incredibili risultati dello studio sono stati poi annunciati durante il congresso autunnale della Società Americana di Chimica in corso a Chicago. Secondo i ricercatori, questi microbites sono assolutamente sicuri da mangiare. Sì, come no? Oh no, per carità, adesso ci scherziamo su. Prima di poter organizzare però dei test, tuttavia, sarà necessario concludere l'iter per ottenere le autorizzazioni previste dalla legge. Ma quale legge? La legge americana? Ci fidiamo? Andate avanti voi, li assaggiate voi, cari americani. Insomma, comunque, segnatevi questo nome, microbites potrebbe arrivare chissà in un domani, boh, anche da noi questi biscottini così buoni, chissà se sono profumati, non lo so, che derivano dalla plastica. Questa è la notizia e l'abbiamo data per dovere di cronaca, per anticipare un po' i tempi, vabbè, no, ma lasciamoli lì. 9:17, buona mattina One Republic, questa I Lift. Oh.

0: Love Radio City.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
7: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogroup.
12: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Hours, quindi ancora fiori fiori, una bella colazione che dà l'energia, no? Per tutta, ci fornisce l'energia per tutta la giornata, è importante assolutamente. Abbiamo parlato anche dei biscottini di plastica, ma per adesso li lasciamo lì, li accantoniamo un attimo. Buona colazione, ancora un bacione grande a Giorgetta, grazie. Qualcuno mi chiede se è presto per la colazione con una fetta di pandoro panettone. Aiuto! No, a parte che sappiamo bene è stato sdoganato, no? Il panettone, cioè il panettone d'agosto. Quindi insomma, ma ognuno si può fare quello che vuole, ovviamente. Cioè, perché no mangiare appunto una fetta di panettone anche adesso o ancora prima, durante l'estate? Comunque, è ormai, insomma, non manca molto, è qualche mese e via. Intanto è Miley Cyrus che abbiamo appena ascoltato, allora adesso si farà chiamare soltanto Miley. Vi ricordate tanti anni fa, tanto tempo fa, la rettore? Non chiamatemi Donatella, soltanto rettore. Ok, ma questa è un'altra storia. Torniamo a Miley Cyrus, ovvero, o meglio, Miley, annuncia il suo nuovo disco, si intitola Best Persuades, arriverà il suo decimo album in studio, uscirà il 18 settembre, quindi la aspettiamo. Lei, sappiamo, stellina Disney, no? Tante volte, anni fa l'abbiamo vista con i nostri figli, figlie, in varie serie Disney, appunto, e poi nel frattempo è cresciuta e maturata musicalmente parlando, ci ha regalato un sacco di belle canzoni, lo sappiamo bene, anche quella che abbiamo sentito poco fa. Buona mattina, siete con Paola fino alle 11 anche oggi. Adesso ascoltiamo una delle nostre novità in rotazione, BTS, questa è la nuova Normal.

Sappiamo che la parola è importante. Allora, mi avete promesso la colazione con la Nutella, con qualcosa di buono con la Nutella. Adesso aspetto, ok. Allora, intanto parlavamo prima appunto colazione, dolce salata, solite cose, panettone o Pandoro, è un po' presto, ok. Allora, Alida, benvenuta. Ciao, tesorissimo, un po' di tempo che non ci sentiamo. Allora, guarda che cosa ho visto ieri, altro che panettone. Ciao Paola, un abbraccio. Allora, così dice Alida, mi manda una bella foto con un espositore, praticamente con tutti i berrettoni di Babbo Natale. Vabbè, no, ma a parte che sappiamo, o all'estero oppure in diversi grandi magazzini, tipo anche la Rinascente, insomma, spesso ci sono o in maniera veramente anticipata o altrimenti sempre presente gli articoli natalizi, perché no, a chi piace, però si rovina la magia, dai, il periodo è quello, punto e basta, un po' in anticipo. Alida, un grande abbraccio, grazie, buonissima mattinata, è sempre un piacere. A tutti voi, buona mattina, la compilation si parte con Cesare.

0: non ho niente da mettermi.
1: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
0: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
1: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
0: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
2: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

tocchiamo questo argomento, non tengo più di nero, Summer Funk con Francesco Gabbani, allora cantiamo, balliamo con lui, grazie Lida, ancora un bacione, Angie, Simo e Jessica, buona giornata a voi, un grande abbraccio, allora caffettino, due parole, balliamo e cantiamo e parliamo tanto, queste riunioni mattutine estive che mi piacciono un sacco con le colleghe, allora buon caffè a tutti, ancora siamo quasi a metà mattinata, insomma siamo a buon punto, diciamo così. Amici, avete volato quest'estate con Ryanair? No, perché dopo parleremo anche di questo. In 3 anni 85 cadute dalle scalette, sempre lì, tutte lì. Voi siete arrivati a bordo e poi siete scesi tutto a posto? Non è successo niente, meno male. Ne parliamo. Harry Styles, Golden.

grande, grande, bravo Teddy Swims, questa sua ballata, questo bel singolo Break Up in Reverse. Siamo vicinissimi alle 10. Allora, se siete saliti, scesi dagli aerei quest'estate, tutto bene? Allora siete stati attenti, bravi? No, perché c'è questa notizia, ne parliamo tra poco. Nel triennio 2023-2025 in Italia si sono registrate ben 104 cadute di passeggeri sulle scale degli aerei, con ben 85 episodi sulle scalette integrate anteriori del Boeing, di Ryanair. No, perché non sono le scalette classiche dell'aeroporto, ma proprio le scalette integrate della Ryanair, appunto. Quindi c'è qualche, sono insidiose, sono subdole, quindi se avete fatto attenzione bene. No, perché poi se cadi mentre parti, non è bello, magari una caviglia, sai com'è, no? Prima di andare in vacanza, brutta cosa. Allora, buongiorno tesoro, benvenuta Laura, Lauretta, ancora domani poi torni a tenermi compagnia fino alle 13, buona giornata e tanti baci altrettanto, quindi contraccambio, sì, prossima settimana torniamo naturalmente nel nostro spazio, nella nostra mattinata insieme, poi sabato naturalmente, il sabato sì, dalle 8 alle 12. Baci Lauretta.

0: mobili. Beh, del resto i mitici anni 80, 1983 su Radio City, City Story, Police con Every Breath You Take. Ci colleghiamo con la redazione. Le ultime notizie sono le 10:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sia stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. La capitale Kiev è stata colpita da un attacco di droni per la settima notte consecutiva. E quanto riportato dai media ucraini, che danno notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa, che ha causato almeno 17 feriti. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sulla fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Giornata di maestri oggi alla mostra del cinema di Venezia, in gara Werner Herzog e Martin McDonagh, fuori concorso meglio. Masterclass del neo leone d'oro alla carriera Clooney, che ieri dal Lido ha attaccato Trump pur senza nominarlo. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore. Ed è tutto, a più tardi.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo?
5: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: Allora, sì, lo so, George. George Clooney, lo amiamo in ogni cosa che fai, che dice. Saluto Vali, saluto Saretta, un bacione. Betta, Silvana, buonissima mattina a voi. E poi una bella, bella foto dal mare, il bagnasciuga. Carla, benvenuta a giornata di, aggiungo, meritato riposo. Quindi a tutto relax, buona giornata, un abbraccio grande, un bacio Carla. Allora divertiti, rilassati soprattutto. E continuiamo così con Caro G e Manu Chao. E a proposito di vacanze, viajando por el mundo.
1: Ciao, sono Maurizio di Castelletto. I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

in Italia tra il 2023 e il 2025 mostra che su, allora sentite i numeri, su 104 cadute totali durante imbarco e sbarco, 85 hanno coinvolto le scalette integrate appunto di Ryanair, quindi circa l'82%. Ragazzi, qui c'è, bisogna rivederle un attimo, bisogna fare qualcosa. A livello europeo dal 2021 Ryanair ha segnalato 489 cadute, ragazzi sono tantissime, di cui 360 legate proprio alla scaletta integrata. Poi arrivi lì con i borsoni, col trolley eccetera, il rischio è circa il triplo quindi rispetto alle scalette aeroportuali tradizionali. Allora, quando salirete su un aereo Ryanair, pensatemi, ricordatevi delle raccomandazioni che vi ho fatto, quindi fate molta attenzione, vedete, mamma mia, la scaletta di Ryanair, che paura, basta stare attenti, quindi prestare molta attenzione. Dai, continuiamo così con Simply Red e questa è la bellissima Stars.

0: si muove.
1: Si muove, si muove. Lorenzo Giova con Alfa. Allora Chiara, che ha in programma un viaggetto con Ryanair. Allora prometto, giuro farò attenzione alla scaletta, che è molto insidiosa a quanto pare. Attenzione ragazzi, grazie a tutti per i messaggi, una bella mattinata insieme a voi. Buon vento con Lorenzo e Alfa, e adesso ci occupiamo di meteo.
2: Infometeo.
3: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Le regioni di nord-ovest non vedranno cambiamenti un po' come su tutta Italia in queste giornate alle prese con un'ennesima ondata di calore, quindi un inizio di settembre estivo a tutti gli effetti con valori al di sopra delle medie, un caldo anomalo di 6-8 gradi in media, quindi non avremo novità salvo un po' di variabilità nuvolosa sulla riviera ligure, qualche occasionale fenomeno di calore sui rilievi. Per il resto giornate, come detto, calde, con un caldo ancora più intenso in prossimità del weekend. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino, è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
9: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
10: Ma dai!
9: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.

Lady Gaga con noi su Radio City, la sua Stupid Love. E adesso ascoltiamo insieme una delle nostre novità in rotazione, le notizie musicali e le playlist. Naturalmente le trovate sul nostro sito radiocity.it. Fibra, i Pinguini, questa è la nuova canzone Goya.

un'atmosfera un po' noir. Loro si trasformano in investigatori. Fibra insieme ai pinguini, questa è Goya, la nuova canzone. Allora, i colori di tendenza per l'autunno 2026, mentre siamo ancora in versione spiaggia, versione decisamente estiva con il caldone di questi giorni, di questo periodo, però insomma un po' di cambiamento, chiaramente cambio di stagione, bella anche la varietà, no? Come sempre diciamo. Allora, i colori di tendenza vedono il trionfo del brown power, cosiddetto, con il marrone, cioccolato e caramello, affiancati da tonalità intense come il rosso vermiglio, il bordeaux, il verde oliva, bello, e le sfumature profonde del viola melanzana. Le tonalità principali della stagione già lanciate mesi fa, ovviamente in anticipo sulle passerelle, quindi il marrone in primis, novità assoluta direi. Allora, il marrone, da qui il motto brown power, considerato il nuovo nero, ecco, io ve lo dico, domina cappotti, giacche, anche in camoscio, accessori, tonalità calde e passionali dal rosso al bordeaux. Quindi, riassumendo, il verde oliva e bosco, sfumature profonde che richiamano la natura, sembrano le cose che dicono gli stilisti, no? Per la donna decisa, ok. Poi il viola melanzana e porpora, nuance eleganti, ancora grigio, antracite e panna, tutte novità. Quindi, come insegna, come dice, beh, la classica citazione, no? Del Diavolo Veste Prada, quello numero uno, quindi l'originale, avanguardia pura, i soliti colori che tornano, però si lancia magari un colore piuttosto che un altro. Va bene, io ve l'ho detto, per la prossima stagione autunnale. Bruno Mars.

2000, un periodo d'oro, grandi successi dei Coldplay, questa Clocks riascoltata insieme, siete su Radio City, ancora buon giovedì. Allora, abbiamo fatto prima una panoramica, un quadro dei colori di tendenza per quanto riguarda l'abbigliamento, accessori eccetera, appunto per l'autunno 2026. Allora, no, guardando la montagna di roba, perché tutti siamo così, no? Il nostro armadio qualcosa abbiamo, no? Di questi colori, voglio dire, sono sempre quelli, dal marrone al verde oliva, al nero, al grigio eccetera, il bordeaux, ecco, bello assolutamente. E poi, magari qualcosa ci scappa, nel senso qualcosa compriamo, no? Salutiamo tutti gli amici, i nostri, allora, mariti, compagni che stanno ascoltando e che poi insomma dicono ma ce l'hai già, ma hai tutto, no? E no, però quello manca sempre qualcosina, quindi classico quadretto, no? Dei mariti fuori dai negozi a guardare il telefono che aspettano pazienti, più o meno pazienti, ok? Allora dai, poi ci pensiamo con calma, adesso ancora abbigliamento estivo decisamente in questi giorni. Continuiamo così insieme a Noemi, questa l'ultima canzone. Stare con

0: E beh, poi che cosa mi metto? Non so cosa mettermi, classicone. Tu cosa fai questa sera alla canzone di Noemi? Vi ricordo un appuntamento per il weekend: sabato 5, domenica 6 settembre a Tortona c'è la festa della birra, sabato dalle 21 sul palco i Testa di Zocca, tributo a Vasco Rossi, domenica moto incontro, ritrovo alle 9 al Vintage Caffè, alle 10 si parte per il giro sulle colline tortonesi, poi pranzo con la musica di Fabio e alla sera dalle ore 21 i Civil War Tribute renderanno omaggio ai Guns N' Roses. Sabato 5, domenica 6 settembre, due giorni di festa al Vintage Caffè in via Mario Silla a Tortona.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lente a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
11: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
12: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
13: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

La spiaggia dalla vacanza arriva il commento di Fabio. Disse Fabio nel suo messaggio: Angela ha l'arcobaleno dentro quell'armadio e comunque comprerà qualcosa. È un classico, ha parlato il marito, un classicone assolutamente. Quindi tra mangiate, relax, mare, spiaggia, che bello. Allora intanto ricordiamo che potete sentirci ovunque, comunque con l'FM naturalmente in streaming e anche in vacanza con la nostra app. Super Fabione, un abbraccio grande, ancora buonissima vacanza. A voi saluto anche Marco, buona giornata a tutti, siamo quasi in chiusura, intanto con noi Selena Gomez, Benny Blanco, questo è Sunset Boulevard.

E questo è Flamenco Paranoia. Ragazzi, abbiamo un poeta in linea. Con noi c'è Pietro. Allora, lui scrive così: ho cercato e ricercato senza speranza di trovare una frase che potesse rimanere impressa nei vostri cuori. Ma alla fine mi son detto 8 lettere a braccetto, il segreto di Radio City, tengon stretto, simpatia. Pietro da Alessandria, I love Radio City. Allora, premio alla carriera. grazie, un abbraccio grande Pietro, buonissima giornata. C'è Michael Jackson.

0: E con i vostri messaggi, con le immagini poetiche, chiudiamo qua il nostro appuntamento di oggi. E volata è la mattinata. Buon giovedì ancora con Michael Jackson. Ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani mattina alle 8. Tra poco, naturalmente, Valeria a tenervi compagnia. Baci, grazie da Paola. Intanto, Mentana, le 11:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È il giorno delle ombre russe. È giorno della paura, del grande allarme per le possibili infiltrazioni di Mosca nel dibattito in Europa, nella politica in Europa.

0: lì le ombre vanno a investire il generale Vannacci, che non è certo un segreto, era il nostro rappresentante militare presso l'ambasciata a Mosca proprio nel periodo dell'inizio della guerra d'Ucraina. Quanto ci sia di vero e quanto ci sia di psicosi, quanto ci sia di paura e quanto ci sia di timore fondato su una serie di elementi, lo si stabilirà. Ma oggi improvvisamente, dopo quello che è successo con quell'azione di guerra ibrida con i droni all'aeroporto di Lipsia in Germania e la denuncia da parte del governo di Berlino nei confronti del Cremlino, tutto assume evidentemente una dimensione che può essere realistica. E bisogna avere chiaro cosa è appunto il rischio, quanto si rischia, quanto c'è di ombra e quanto c'è di realtà. Ma tutto questo condiziona adesso il dibattito europeo e anche fatalmente quello del nostro paese.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
3: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
2: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
3: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
4: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: 11:11, chiudete gli occhi ed esprimete un desiderio. Buongiorno a tutti da me, Valeria Ferrari. Stiamo insieme ancora per queste 3 orette, dalle 11 alle 14. Ritroviamo anche Jason Derulo, In My Head.
1: Buongiorno a tutti, sono Giorgiana da Belforte. I love you e sempre e comunque Radio City.

mare. E proprio in questo caso al 333-46-358-73 Barbara manda una foto di un mare fantastico e mi scrive: solo oggi purtroppo meglio che niente, assolutamente goditela al 100%. Ma non tutti possono e vogliono fare le vacanze ad agosto, c'è chi è costretto e chi preferisce farle invece a settembre. Chiaro è che tutto costa un filo meno, no? Il mare è bellissimo, le città d'arte sono un po' senza meno folla e anche in montagna non si rischia l'overtourism. Quindi chiedo anche a voi al 333-46-358-73 qual è il vostro periodo di vacanze, se fosse settembre, se sì e perché. C'è anche Post Malone, Circles.

con Mama, non Mama, alle 11:22 minuti qui su Radio City. Noi stiamo parlando, se vi va, del controesodo, insomma tutte le persone ritornate a lavorare proprio in questi giorni. Dall'altra parte invece ritroviamo chi va in vacanza proprio a settembre, sceglie, oppure ahimè è costretto ad andarci proprio durante questo periodo, che in realtà è un periodo bellissimo, perché parliamo appunto di questa, dell'osservatorio di Confturismo e Confcommercio, che appunto ha scritto attraverso questo articolo che il mese ideale, siccome si spende in media un 760 euro a testa, quindi molto meno di quanto si spenderebbe ad agosto, con mare bellissimo, anche zone turistiche piuttosto di città d'arte, con meno folla, ma anche la montagna, che quest'anno è stata presa sicuramente d'assalto per quanto riguarda il caldo. Il 71% resterà in Italia, mentre il 23% andrà in qualche paese europeo, quindi possiamo vedere che la Toscana per l'Italia, la Campania, anche l'Emilia sono veramente molto gettonate, e poi invece per l'Europa seguono la Spagna, Francia e la Grecia. Direi che sono dei posti veramente e delle mete molto molto gettonate e anche molto belle. Le vostre al 333 46 358 73. Cerianna, Don't Stop the Music. Please don't stop.

0: Love Radio City.
1: I want it to be free.
2: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Le 11:30, proprio in questo istante, momento è dedicato alla novità, quella dei Bausa con Lose Myself, qui su Radio City.

Rani Bausa con Lose Myself alle 11.33 minuti qui su Radio City nello spazio dedicato alla novità. Subito dopo invece una compilation, ci sono tre successi non stop. Ed Sheeran, Khalid aprono con Beautiful People.

0: London Beat con I've Been Thinking About You dal 1990 a chiudere questa nostra compilation. Ed Sheeran, Khalid, in apertura con Beautiful People, subito dopo Yugel con i Melangel, oltre a Nate, la nuova Moving to the Sun.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SASAutogru.com.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Triste Sarandi con Good Old Days alle 11:47 minuti qui su Radio City. Noi stiamo parlando della stima di Confcommercio per quanto riguarda gli italiani in vacanza. Sembrerebbe, appunto, tramite l'osservazione, l'osservatorio Confturismo, che praticamente il più del 50%, anzi circa 2,8 milioni di italiani, faranno una vacanza breve, diciamo un long weekend. E il 41% a settembre cerca appunto di scegliere il mare, seguito anche dalle città d'arte per il 26% e la montagna per il 18%. Sicuramente anche per il cambiamento climatico, no? Settembre sembra essere un po' più il mese più bello, ecco, per fare le vacanze, soprattutto per chi cerca relax e belle giornate, ma non al limite della lava, ecco, non bollenti. A quanto pare sì, sono magari un po' cambiati i tempi. Vedo anche tante persone che scelgono la montagna proprio perché, insomma, fa un caldo veramente assurdo e quindi di conseguenza anche l'overtourism. Secondo me, se si sceglie la montagna in questo periodo, si dorme anche con la copertina. Nel frattempo, la voce di Somber con la sua Potential qui su Radio City.

Era Somber con Potential alle 11.52 minuti. Parliamo anche di belle iniziative ed eventi. Sabato 5 settembre a Cabella Ligure il teatro incontra il vino. A partire dalle ore 19.30 al Pala Vittoria in programma una degustazione guidata da Timorasso in collaborazione con il consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. A seguire Storie di uomini e di vini, Io sono il mio lavoro, spettacolo di e con Pino Petruzzelli, un racconto dedicato alle persone, al lavoro e alla cultura del vino. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell'ambito del bando Terre Belle 2026. Per informazioni, Comune di Cabella Ligure, telefono 0143 919557 o sul sito comune.cabellaligure.al.it.

0: Huey Lewis, The News, 1985 con The Power of Love. Qui su Radio City va a chiudere questa nostra primissima ora insieme. Tra poco linea alla redazione con tutte le news dall'Italia e dal mondo. Poi altre due orette insieme. Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina. Lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce presidenziale russo Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato AVS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino, in provincia di Livorno, il 22 gennaio 1948. L'UNICEF ha dichiarato che a Gaza nelle ultime 24 ore sono rimasti uccisi 3 bambini e bambine di età comprese tra i 3 e i 13 anni, mentre almeno altri 5 piccoli sarebbero rimasti feriti. Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo, è il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il tennis. Agli US Open Berrettini va KO al secondo turno. Paolini vince invece il derby azzurro con Stefanini. Oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Ed è tutto. A più tardi.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: Era i Maroon 5, Christina Aguilera, la sua voce dal 2011 con Moves Like Jagger. Buona pausa pranzo per chi sta andando a mangiare. In questo momento c'è anche Achille Lauro con La Città degli Angeli.
1: Ciao, sono Max da Barcellona, Ichiero Radio City.

Achille Lauro con La città degli angeli qui su Radio City. Tra l'altro Achille Lauro che ha anche annunciato un concerto, una nuova data a San Siro proprio per il 14 di settembre, tra pochissimo, una decina di giorni circa, e insomma, quindi con il tour che è finito, Comuni Immortali, da pochissimo, quindi tutta la tournée è finita, ma nuove tappe, anche domande per i biglietti, chissà se insomma non lo rivedremo tra pochi mesi. Full Wad Pnau, queste Changes.

Era Anna con White Girl Wasted dalle 12:17 minuti. Parliamo ora di novità ed eventi sul territorio. Sabato 5 e domenica 6 settembre a Tortona c'è la festa della birra. Sabato dalle ore 21 sul palco i test di Zocca tributo a Vasco Rossi. Domenica moto incontro ritrovo alle ore 9 al Vintage Café. Alle 10 si parte per il giro delle colline tortonesi. Poi pranzo con la musica di Fabio. Alla sera dalle ore 21 i Civil War Tribute renderanno omaggio ai Guns N' Roses. Quindi sabato 5 e domenica 6 settembre, due giorni di festa al Vintage Café in via Mario Silla a Tortona.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè!
2: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
2: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota. Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
3: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Era The Weeknd con Save Your Tears, il 2020. Ritorniamo ora nel 2026 con una novità, è quella di James Blunt, Taste Is Like Summer.

Imagine Dragons dal 2021 era Enemy e la sua energia. 12:34 minuti, siete in pausa pranzo, state a magnà, se sì, 333-4635-873, magari quello che avete preparato, o se siete di fretta, quali sono le vostre ricette, zero sbatti anche per l'ufficio, così almeno le giriamo anche agli altri, magari qualcuno domani le preparerà. Nel frattempo anche Peggy Gou, una delle sue nuove ultimi lavori con Aira Star, questa è Woman su Radio City.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Mercan Cremont, che hanno acceso anche quest'estate con i Colors, Serena Brancale era Partenope. Tra l'altro estate che, mi raccomando, non è ancora finita, perché almeno fino al 23 di settembre si va avanti e si può dire che sia estate. Ma Serena Brancale invece, che continua con il suo sacro tour, è partita il 30 di aprile da Londra facendo diverse tappe europee, anche come Madrid, Barcellona, per poi insomma fermarsi in Italia, ultima data che sarà il 3 di ottobre a Bari. Per quanto riguarda i Colors, hanno terminato il loro tour estivo. Chissà invece per quanto riguarda l'autunno, c'è anche Conan Gray e la sua Lonely Dancers.

Vita alle 12:52 minuti. Buon pranzo a tutti, se state mangiando adesso anche per più tardi. Nel frattempo ritroviamo Martin Garrix e gli U2 con Firefly.

in questo caso in collaborazione Ra Fireflies, il titolo di questa canzone su Radio City. Ma tra poco, anzi subitissimo, ritorniamo nel 1976. Vi dico soltanto una cosa: Mamma Mia!

0: mia, direi che sapete che film riguardare questa sera, tipo per la milionesima volta. Dal 1976 il nostro appuntamento con la storia della musica chiude così le nostre due ore insieme, ma ne abbiamo un'altra, prima però l'informazione. Sono le 13 in punto. Buongiorno a tutti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, la Marina statunitense ha scortato 40 navi commerciali che trasportavano complessivamente 18 milioni di barili di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina, lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha tenuto una seduta in Parlamento per chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. Dallo scarso supporto dell'Europa fino al possibile coinvolgimento del Marocco nelle ondate migratorie che hanno colpito l'exclave spagnola. A Vigevano, in un edificio abbandonato di via Madonna degli Angeli, solitamente frequentato da senza tetto, è stato ritrovato senza vita Kevin Alexander Escobar Lopez. Il 24enne salvadoregno era stato vittima lo scorso 21 agosto di un'aggressione a sfondo omofobo lungo il naviglio della cittadina pavese. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni in multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Dal 2013 a Vissi con Hey Brother, alle 13 e 5 minuti apre questa nostra terza ora insieme qui su Radio City. Io sono Valeria Ferrari, vi accompagno ancora fino alle 14. C'è Saif con Parlar d'amore.
1: Ciao, sono Erika Di Molare, I Love Radio City.

14 con Lilywood and the Prick Prayer in C. Parliamo adesso di novità dal punto di vista cinematografico proprio in questi giorni, appunto per l'83esimo anno appunto di Venezia, con invece tante novità per quanto riguarda il cinema tra un po' di tempo, anche perché Johnny Depp si prepara a tornare sul grande schermo vestendo i panni del più celebre misantropo praticamente della letteratura mondiale, ed è proprio il cineasta Ty West che ha voluto Johnny Depp per guidare il suo nuovo progetto. Quindi la reinterpretazione di A Christmas Carol, firmata da Charles Dickens, che arriverà, non si può fare che in quel periodo, quindi proprio il 13 di novembre, vicino a Natale, con l'approccio attoriale quindi di Johnny Depp, che promette di essere un po' distante dai classici travestimenti del passato, però l'indole appunto di Scrooge sarà sempre burbera e spietata per quanto riguarda i soldi. Però ci saranno delle novità, sarà un canto di Natale in chiave ghost story, senza andare ovviamente a snaturare l'opera originale. Ne parliamo, c'è anche Gaia, Bossa Nostra.

0: Love Radio City.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio

straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Erano Giulie e Bresh serenamente nella novità. Ora invece compilation della nostra terza ora insieme. Aprilizzo con About Damn Time per i nostri tre successi non stop.

0: Jerry Halliwell 2001 con It's Raining Men va a chiudere questa nostra compilation. Anche Lizzo in apertura era About Damn Time. Subito dopo gli Another 54 Ultra Talk to You a chiudere questa nostra compilation.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SAS Autogroup.
13: No, vabbè!
14: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
13: No, vabbè, anche le aziendali.
14: Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.

Le Cazzai con Animal alle 13 e 45 minuti qui su Radio City, si parla di eventi. Sabato 5 a Cabella Ligure il teatro incontra il vino. A partire dalle ore 19:30 al Pala Vittoria è in programma una degustazione guidata di Timorasso in collaborazione con il consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. A seguire Storie di uomini e di vini, Io sono il mio lavoro, spettacolo di e con Pino Petruzzelli, un racconto dedicato alle persone, al lavoro e alla cultura del vino. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell'ambito del bando Terre Belle 2026. Per informazioni, Comune di Cabella Ligure, telefono 0143 919557 oppure sul sito comune.cabellaligure.al.it.

Era Darin con Superstar alle 13:53 minuti, ma ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari che ci hanno accompagnato per tutta questa estate e lo fanno ancora, dal 2026. Sorry, scusa, lo sento prima del nostro appuntamento con la storia della musica.

Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, 1983 ora con il nostro City Story, Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Yes! 1983 con Owner of a Lonely Heart. Appunto. Va bene, noi ci risentiamo domani mattina sempre tra le 11 e le 14, tra pochissimo in vostra compagnia con Renzo Lingua fino alle 17 e subito dopo invece l'informazione a cura della redazione. Sono le 14:00, a domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia, lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani, che ha lanciato l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ha poi dichiarato che la guerra ibrida c'è ed è in corso. È salito a 1273 il numero delle persone morte nelle inondazioni che lo scorso 26 agosto hanno colpito Nepal e Tibet, mentre quelle disperse sarebbero 4757. Alcuni attivisti, come riporta la France Presse, accusano però il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime della tragedia. Si svolgeranno nella giornata di oggi le autopsie sui corpi di Luca Ambasciano, della moglie Valentina Panbianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni, trovati morti lunedì nella loro abitazione con segni di colpi di arma da fuoco. L'ipotesi degli investigatori sulla vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Alla base della tragedia forse gravi difficoltà economiche. Due morti in un grave incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco in provincia di Genova, coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Migranti, nuova strage al largo delle Canarie, ci sarebbero 83 vittime, tra cui un neonato e tre donne. Lo riferiscono fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. Siamo allo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Al teatro alla Scala di Milano il gran gala del calcio AEK. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore, Di Marco eletto invece miglior giocatore. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Emma, un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
7: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: sono sicurissimo.
1: Ne abbiamo parlato giusto ieri dei live di Jovanotti che continuano fino a settembre, dove è atteso a Roma per appunto live l'ultimo di fine anno. Dai, ciao a tutti, buon giovedì pomeriggio insieme a Renzo Lingua sino alle ore 17 con i nostri grandi successi, novità, ma subito una canzone dell'estate.
2: Ciao a tutti ed anche dalla capitale, I Love Radio City, Umberto Monterotondo, Roma.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Da estate, ormai quasi al termine, il singolo di Karol G insieme a Manu Chao. Ancora buon pomeriggio, ciao a chi ci ascolta in streaming, spesso li cito perché siete tantissimi, e anche coloro che ci ascoltano attraverso la nostra applicazione, insomma sempre streaming, radiocity.it, che potete scaricare dal vostro store. Ciao anche a Fabio, stavo già leggendo alcuni dei vostri messaggi. A proposito, 333-4635873 per raggiungerci. Ritroviamo invece il singolo di Taylor Swift, torniamo nel 2014.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
6: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

Mr. Props Waves, estate 2014, il mare, le onde e questa colonna sonora è perfetta, assolutamente. E ritroviamo invece la nostra prima novità che ascoltiamo insieme ed è il singolo di Luciano Ligabue.

Miss Dua Lipa, lei è una delle artiste internazionali, non è l'unica, ce ne sono tanti, anche importantissimi, che vengono spesso a trovarci in Italia, amano il nostro paese, e lei addirittura su Vogue Italia ha praticamente raccontato l'esperienza qui in Italia, addirittura ha anche scritto gli indirizzi dei suoi ristoranti e locali preferiti dove si è trovata molto bene. Un po' di pubblicità ha fatto, assolutamente. In particolare c'era un locale a Palermo dove lei ha passato qualche giorno e si è trovata molto bene, ha scritto una bellissima recensione di questo locale. Insomma, felicissimi gli amici, insomma, di Palermo, in modo particolare questo locale. Allora, ciao anche a, vado a leggere i vostri messaggi, c'è anche Carol. Ciao, buon pomeriggio, sta lavorando in questo momento, buon lavoro, grazie per averci scelto. C'è il singolo di Bruno Mars.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni qua su Radio City. Allora, ci avviciniamo alle 3 del pomeriggio, vedo già la nostra redazione pronta per un aggiornamento, come sempre puntuale qua su Radio City. Poi tra l'altro, prima ancora, torneremo indietro nel tempo con una canzone storica che molti riconosceranno nell'appuntamento con Radio City Story. Prima c'è lui, Benson Boone.

ombre, l'abbiamo ritrovato con questa bella canzone pochi minuti alle 3 del pomeriggio. Ricordiamo che è un appuntamento per questo weekend, sabato 5 e domenica 6 settembre a Tortona c'è la festa della birra. Sabato dalle ore 21 sul palco i Test di Zocca, tributo a Vasco Rossi. Domenica moto incontro, ritrovo alle ore 9 al Vintage Caffè. Alle 10 si parte per il giro delle colline tortonesi, poi pranzo con musica di Fabio. Alla sera, dalle ore 21, i Civil War Tribute renderanno omaggio ai Guns N' Roses. Sabato 5, domenica 6 settembre, due giorni di festa al Vintage Caffè, che si trova in via Mario Silla a Tortona. Noi invece ci occupiamo di musica, questa volta, come già annunciato, un successo dal passato, c'è Gloria Estefan.

0: Gloria Estefan con Conga, 1985 in Radio City Story. Abbiamo raggiunto le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un altro omicidio-suicidio a Roma. Una donna anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino dal figlio, che si è poi suicidato lanciandosi dal quarto piano di un palazzo ad Ostia sul litorale romano. È successo nella tarda mattinata. Nuova strage del mare. Un barcone carico di migranti rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. È stato soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Decine le vittime. A bordo del caico salpato dal Gambia viaggiavano complessivamente 128 migranti. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. È morta ieri a New York all'età di 92 anni Gloria Steinem, icona dei diritti delle donne. La notizia della scomparsa della scrittrice, giornalista, attivista statunitense è stata confermata dalla famiglia e dai canali ufficiali della sua fondazione. Caso Report, il direttore dell'approfondimento Rai Corsini tira dritto, i conduttori li scelgo io. Pier Vincenzi resta il rebus sul secondo nome dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Confermata la partenza dall'8 novembre, mentre prosegue il confronto con la redazione che chiede autonomia e indipendenza. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Madonna, questo è il suo nuovo lavoro. Abbiamo parlato proprio ieri pomeriggio di Madonna. Visto che non è più tanto giovane, però assolutamente ancora in gamma e in testa alle classifiche oggi con questo nuovo singolo. C'è la musica italiana nei prossimi minuti, c'è Annalisa.
1: Ciao, sono Claudio di Ovada e I Love Radio City.

euforia, sono... Euforia, il disco di Annalisa, l'abbiamo ritrovata, la ritroveremo proprio lei in live, è attesa il prossimo anno, già fissato le date, parliamo del 12 giugno, sarà a Milano, lo stadio San Siro, per ovviamente farci ascoltare ovviamente la musica e anche il nuovo progetto che è già insomma lì nel cassetto. Tra poco ritroviamo un'altra delle nostre novità, ma a proposito, ritroviamo questo successo.

0: Sassi.
1: I love Radio City.
2: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
3: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
2: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 01 44 41 209, ecosystem2000.it.
5: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
6: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
5: Davvero? Anche per me?
6: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili. Per un

inverno di comfort e risparmio, ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Ava Max ci accompagna all'appuntamento con un'altra delle nostre novità che trovate anche sul nostro sito web. C'è il singolo di Camerad.

Seconda novità su Radio City, il nuovo di Camerad. City Compilation, 3 successi senza interruzione, mettiamoci comodi. Il primo è del 2022 dei Glass Animals.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it. Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Alex Warren, Passenger, un quarto d'ora circa alle 16, questo giovedì pomeriggio, ci avviciniamo al weekend, alcuni appuntamenti interessanti, ne ricorderemo uno tra pochissimo, ma intanto prima dal passato un singolo di Jessie J.

0: Mr. Ed Sheeran, l'abbiamo ritrovato, ci avviciniamo alle 16. Spot. Parliamo di un altro appuntamento molto interessante per sabato 5 settembre a Cabela Ligure. Il teatro incontra il vino. A partire dalle ore 19:30 al Pala Vittoria è in programma una degustazione guidata di Timorasso in collaborazione con il consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. A seguire storie di uomini e di vini. Io sono il mio lavoro. Spettacolo di e per Pino Petruzzelli. Insomma, un racconto dedicato alle persone, al lavoro e alla cultura del vino. E vi ricordo infine che l'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa dei Risparmi d'Alessandria nell'ambito del Bando Terre Belle 2026. Per informazioni, Comune di Cabela Ligure, telefono 0143 91 95 57, oppure potete anche visitare il sito che è comune.cabellaligure.l.it.
1: I love Radio City.

0: Electric Light Orchestra, Last Train to London. Bellissima questa canzone, l'abbiamo trovata in Radio City Story 1979. L'appuntamento con l'informazione, abbiamo raggiunto le 15:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova strage del mare, almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone. A bordo del caicco, salpato dal Gambia, viaggiavano complessivamente 128 migranti. I cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un duplice omicidio-suicidio. E omicidio-suicidio anche ad Ostia, sul litorale romano. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo, mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Merz, cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. La Formula 1, arrivo show per Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo, ha detto l'inglese della Rossa. È tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
7: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro, dal 1938.

0: Swedish House Mafia, estate 2012, così apriamo l'ultima ora insieme. In questo giovedì pomeriggio, tra poco scopriremo anche la situazione meteo per la giornata di domani con i ragazzi di Trebi Meteo. Torniamo in Italia con Achille Lauro.
1: Ciao, sono Gianni da Valenza, faccio il camionista, vi ascolto sempre. I love Radio City.

0: Sabrina Carpenter, l'abbiamo ritrovata. Intanto un saluto anche a Patri di Tagliolo. Ciao Patri, buon pomeriggio. Tra l'altro riferito anche a la canzone in Radio City Story, insomma, che permette anche di ricordare appunto una canzone del passato, ma anche un periodo particolare, come prima, insomma, che abbiamo ritrovato appunto Electric Light Orchestra con un successo bellissimo. Ciao, grazie per il messaggio. Più avanti leggeremo anche altri al 333-46-35873. Torniamo ovviamente al presente con questo successo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Sole caldo intenso sulle nostre regioni nord-occidentali in questo fine di settimana, con l'alta pressione che continuerà ad agire sul Pireo Mediterraneo e quindi Liguria e Piemonte, con una giornata di venerdì di cielo sereno poco nuvoloso. Sulla pianura piemontese temperature che toccheranno i 34 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di sabato e domenica, idem, ancora sole, tanto caldo anche sulla costa ligure, valori attorno ai 30 gradi, piena estate ovunque. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttincampo.it.
12: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
13: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Kissing di Peggy Go. Io ne approfittavo anche per salutare Pietro d'Alessandria. Ciao, grazie per il messaggio. Novità in arrivo, questi ragazzi li conosciamo, si chiamano BTS, questo è il nuovo singolo.

Siamo indietro nel tempo, l'abbiamo fatto con Lost Frequencies, con Are You With Me, estate 2015, ancora buon pomeriggio. Tra poco ritroveremo un'altra bella canzone dal passato, ma prima un successo che conosciamo dell'estate 2026.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SASAutogru.com.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200. Ecosystem2000.it.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: più.
1: Noemi, qua su Radio City, stiamo per chiudere il nostro appuntamento, un quarto d'ora alle 17. Intanto ritroviamo anche un successo che ha coronato l'estate 2024, molti magari se lo ricorderanno.

L'anima vola, il disco di Elisa dal lontano 2013, rubato anche tratto da un album bellissimo dove abbiamo anche riascoltato tantissime altre tracce che erano in rotazione. Tra poco l'appuntamento con un pezzo di storia della musica, ma prima c'è una delle nostre ex novità, è entrato ufficialmente anche lui in programmazione, Chris DeSandre.

0: Rod Stewart, tornati nel 1978. Chiude il nostro appuntamento in questo giovedì pomeriggio, ci sentiamo domani alle porte del weekend a partire dalle ore 14. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre dedicato all'informazione. Abbiamo raggiunto le 17:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Simoni e del responsabile del programma Gasperini, in cui si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione della legge Scelba. Due nuove tragedie familiari. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure, nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare moglie e figlio 14enne sarebbe stato nella notte il padre. E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Ore decisive per il futuro di Report. L'inviata Claudia Di Pasquale a colloquio con il direttore dell'approfondimento Rai Corsini. È in corsa per la conduzione del programma dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La giornalista potrebbe essere accompagnata nella conduzione da Davide Piervincenzi se la redazione deciderà di non fare barricate sul suo nome. Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, a più tardi.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo?
5: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

Le 17:08, ciao a tutti, buon pomeriggio. Abbiamo appena salutato Renzo Lingua e naturalmente ci ritroviamo. Ciao, è già GBD. Questo 3 di settembre che trascorreremo insieme sino alle 20 a fare, come al solito, lo dico, il pieno di bella musica. Cominciamo.

Alessandro, una canzone che parla di debolezze, no? Non di uomini che girano così come se fossero calzini, no, non di questo. Lady Gaga nel nostro pomeriggio. Ciao a tutti cari amici che ci state ascoltando, se vi va potete anche scriverci, naturalmente addirittura mandarci dei vocali, perché no, al 333 46 35 873, e potete raccontarci qualunque cosa, eh? Noi, se è una cosa che si può dire in radio,

0: Love Radio City.
1: No, no, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

Never Going Home. Ho letto poco fa una notizia di una mini isola che appare scompare nel nulla in Canada. C'è una spiegazione scientifica, naturalmente. E mi ha fatto venire una cosa che mi è accaduta personalmente, poi ve la racconterò un pochino più tardi, perché tanto abbiamo tempo per stare insieme sino alle 20. Ora invece ci soffermiamo su quella che è una canzone nuova, Fabri Fibre con i Pinguini Tattici Nucleari, già ascoltata e riascoltata, la riproponiamo, si chiama Goya.

Bella collaborazione questa tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Spesso sono rimasto un po' così, bisogna sorseggiare un po' d'acqua quando succedono queste cose. Compilation in arrivo, tre dischi non stop.

0: senza interruzioni, nemmeno una.
1: Nemmeno una.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow su Radio City per chiudere l'appuntamento con la compilation, tre canzoni che sentiamo senza alcun tipo di interruzione, cosa che accade ogni due ore praticamente. Ci ritagliamo questo spazio di assoluto relax e buona musica. Prima in Other e in apertura in Texas, tutto questo all'interno della City Compilation.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com. Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
10: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.

Teddy Swims, Break Up in Reverse, questa è la canzone che abbiamo ascoltato nel nostro pomeriggio. Vi ho detto, se eravate con noi all'inizio di questo appuntamento, che vi avrei parlato di un'isola che compare, che scompare, una roba del genere. Un mistero, quella dell'isola che appunto va e viene, un lembo di terra piccolino, lungo 140 metri e largo 70, che è apparso nelle acque del lago Wilson, che è un bacino artificiale situato in Canada. E ci sono delle immagini naturalmente su internet, ma quello è piccolino, un isolottino praticamente. Cioè, ci sono dei fenomeni atmosferici che possono giustificare questo genere di cose. E allora mi sono ricordato che tantissimi anni fa, sto per raccontarvi una cosa personale, so che frega nulla, vabbè, una ventina d'anni fa, ero in vacanza esattamente in Corsica, durante l'estate di quell'anno, credo fosse il 2004-2005 o giù di lì, e ci furono dei giorni un po' così, con il vento forte, il clima non era proprio stabile, se non che io ero a Moriani, esattamente Moriani Plage, una località in Corsica che potete cercare sulla cartina se vi va su Google Maps, e beh non mi ero reso conto che davanti a me c'era un'isola in realtà, perché affacciandomi al balcone non vedevo nulla, vedevo il mare, l'orizzonte, come sempre, giornate anche un po' grigie in quei giorni, se non che una mattina svegliandomi ho detto e questa cos'è? Era apparsa un'isola, Monte Cristo, ero andato a vedere un'isola che è lontana dalla costa corsica di 70 chilometri, e la sua comparsa dipende da condizioni atmosferiche molto particolari. Praticamente quella mattina in realtà avevo visto una roba che si chiama rifrazione atmosferica, cioè quando l'aria è stratificata in modo anomalo, ad esempio dopo giorni di vento forte con aria fredda che si deposita vicino al mare, l'aria più calda sopra, può avvenire questa roba qui, cioè la curva, la luce curva leggermente, e il risultato è che riesce a vedere una roba che è oltre l'orizzonte, in questo caso l'isola di Monte Cristo. Una sorpresa, ragazzi, che non vi dico. Un'isola.

0: Sunshine con Katrina and the Waves su Radio City. E così, con questa canzone del 1985, chiudiamo la nostra prima ora insieme. Poi vi parlerò in modo positivo del caro carburante. Dice, come fa a parlarne in modo positivo? No, nel senso che ci sono talvolta degli escamotage per poter pagare di meno, grazie anche a persone particolarmente sensibili. Poi ve lo dico dopo, però, perché adesso arrivano le news. Sono le 18 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. La Procura Militare di Roma accende il faro su Futuro Nazionale. Il procuratore De Paoli si è avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento, presieduto dal generale Vannacci. L'inchiesta arriva dopo la denuncia del sindacato dei militari. I corpi senza vita di una donna e un uomo sono stati trovati sotto un cavalcavia della 1. L'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Il primo cadavere, quello dell'uomo, è stato trovato sotto il viadotto Alteta, nel territorio di Barberino del Mugello. Rinvenuto poco lontano anche il corpo di una donna, forse la ex compagna. Dramma familiare a Finale Ligure, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre, figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accrediterebbe l'ipotesi di omicidio-suicidio. È salito a 1259 il numero delle persone che hanno perso la vita nella violenta inondazione che ha colpito il Nepal, mentre altre 5083 persone risultano al momento disperse, lo afferma l'agenzia nepalese per l'agenzia delle catastrofi citata dall'AFP. Codice della strada, cambiano gli importi di alcune sanzioni, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, ma più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
8: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
7: E allora? Dove andiamo?
8: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
9: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: Questo è Katy Perry. 18:07, ciao, buona serata da parte di Radio City, di Paolo Zangani. Qui ci sono i grandi successi di oggi, di ieri. Saltiamo un po' campo là. Dopo Radio City Story siamo ritornati con questa canzone che appartiene allo scorso decennio e adesso, beh, torniamo ad oggi, assolutamente. E lo facciamo viaggiando pure il mondo. Bravi, avete già capito che sto parlando di Carol G e di Mano Ciao. E sono loro i protagonisti di quella, di questa che è la prima canzone ufficiale della nostra seconda ora insieme. Andiamo subito a sentire.
1: Ciao, sono Luca di Alessandria e I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

scrivono ciao, anche bella storia, cercando la felicità, per il mondo. Oh, stasera che c'è? Questa roba qui che... Oh mamma mia, mamma. Cambia il tempo mica, perché quando arrivano le papere di solito succede questo, no? Si dice... parliamo di cose belle, parliamo di appuntamenti per il weekend che appunto non è così lontano, essendo ormai giovedì sera. Sabato 5 e domenica 6 settembre a Tortona c'è la festa della birra. Sabato dalle 21 sul palco i Teste di Zocca, che faranno un tributo a Vasco Rossi. Poi domenica il moto incontro con ritrovo alle 9 al Vintage Caffè. Alle 10 si parte per il giro delle colline tortonesi e poi c'è il pranzo con la musica di Fabio. E alla sera alle ore 21 i Civil War Tribute renderanno omaggio ai Guns N' Roses. Sabato 5, domenica 6 settembre, due giorni di festa al Vintage Caffè in via Mario Silla a Tortona.

0: Infotraffico.
1: L'appuntamento con la viabilità, cominciamo con la 7 Milano-Genova, veicolo fermo tra l'allacciamento della 10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento della 12 Genova-Rosignano, direzione di Milano. Sempre sulla 7 una segnalazione che guarda un ostacolo tra Bereguardo e l'allacciamento, raccordo Bereguardo-Pavia e Gruppello-Cairoli, direzione di Genova. Andiamo a dare un'occhiata anche a quello che succede sulla 26. In questo momento viene segnalato un veicolo fermo tra l'allacciamento della diramazione Predosa Bettole e il casello di Alessandria Sud in direzione di Gravellona Toce. Non c'è altro da segnalare. Grazie per l'attenzione. Fate buon viaggio.
0: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata. L'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app My.

What About Us? Pink su Radio City. Allora, vi ho accennato che vi avrei parlato di benzina, sì, di diesel, naturalmente continuano ad aumentare e purtroppo sono salassi, lo sappiamo bene. E in Italia però c'è un piccolo comune montano che non ha di questi problemi, o meglio, ce li ha, ma un pochino meno. Il comune ha acquistato l'unico distributore che era presente sul territorio comunale per evitarne la chiusura e mettendo così a disposizione dei cittadini, ma non solo, la benzina cosiddetta del sindaco a prezzi stracciati, cioè fino a 20 centesimi in meno rispetto a quelli della media nazionale, semplicemente perché il comune non fa la cresta, cioè, in buona sostanza veramente trattiene solo un minimo. Qui i prezzi sembrano arrivare da altri momenti, altra epoca: 1,75 euro al litro per la benzina, 1,89 per il gasolio, e il distributore appunto

è gestito direttamente dal comune. Stiamo parlando di un comune che si chiama Valle Castellana, che è un piccolo comune montano della provincia di Teramo. Io credo che questa sia stata veramente un'idea pazzesca, e perché non ripeterla? Bisognerebbe che veramente tutti i piccoli comuni avessero il loro distributore comunale, sarebbe una cosa fantastica, soprattutto se naturalmente i prezzi rimangono così contenuti rispetto alla media nazionale. Bravi, complimenti. Ed ora c'è una bella novità, il disco nuovo di James Blunt.

che non sentiamo nuove canzoni di Mahmood. Chissà che starà facendo, starà preparando qualcosa di nuovo? Eh beh, è probabile. Di solito quando ci sono delle assenze un pochino più lunghe è perché sono lì ad elaborare qualche nuovo album. Bruno Mars. E su Radio City ancora una volta c'è questa canzone che si chiama All My Soul. Bruno Mars.

0: di Lily Allen. Smile, la canzone che abbiamo ritrovato. Ha sorriso anche per chi ha terminato la sua giornata di lavoro, magari si è anche stancato un pochino, poi ritorno al lavoro dopo le vacanze sempre un po' pesante, voglio dire. E sta sorridendo perché sta tornando a casa, sta pensando già alle cose buone di cui si ciberà questa sera. Buon appetito se state andando verso la direzione giusta, ma anche e soprattutto per l'aperitivo, perché sono le 18:39.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
6: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
7: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
12: No, vabbè!
13: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
12: No, vabbè, anche le aziendali.
13: Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Madame su Radio City, buona serata amici. Ciao, se state viaggiando in auto in questo momento ricordatevi che potete sentirci in FM, ovviamente su quelle che sono le nostre frequenze storiche in provincia di Alessandria, ma non solo, anche Pavia, anche Asti, anche praticamente Torino, insomma 103.9, poi 99.3, queste sono le frequenze in FM, ma ci sono principali, poi ce ne sono tante altre, satelliti naturalmente, e ci sono poi le frequenze in DAB Plus, e lì potete arrivare con noi praticamente sotto la Mole a Torino, sotto il Duomo a Milano, sotto la Lanterna a Genova, e non solo, anche a La Spezia, anche a Savona, anche a Bergamo, Asti, Cuneo, e poi non mi viene in mente altro, però ce ne sono altre, Pavia. Ciao, ciao gli amici di Pavia che sono qui vicino a noi, praticamente sgomitiamo, no? Siamo qui. Siete in tanti anche a Pavia ad ascoltare Radio City, io vi saluto tutti, fatevi sentire, mandateci un messaggio.

bello sentirli in forma. Parlo degli U2, naturalmente, ci sono tutte e quattro, perché in passato c'è stata già una collaborazione tra Martin Garrix, Bono e The Age, ma non tutte e quattro gli U2, questa volta invece è al completo. Fireflies, la canzone che ci porta dritti all'appuntamento con la storia.

0: Qualche problema per Lionel Richie in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, è stato ricoverato, però credo che sia tornato a casa, almeno le ultime news sulla salute che riguardano Lionel Richie proprio quest'oggi e di questa mattina parlano di Lionel che aveva mostrato segni di cedimento durante il suo ultimo concerto, però pare che dopo il passaggio in terapia intensiva e gli opportuni esami sia stato dimesso e speriamo, incrociamo le dita naturalmente, noi tifiamo per lui. Sabato 5, domenica 6 settembre a Tortona c'è la festa della birra. Sabato dalle ore 21 sul palco ci saranno i testi di Zocca e il tributo a Vasco Rossi, mentre domenica ci sarà il moto incontro, ritrovo alle 9 al Vintage Caffè e alle 10 si parte per il giro delle colline tortonesi, poi c'è il pranzo con la musica di Fabio. Alla sera alle 21 i Civil War Tribute renderanno omaggio ai Guns N' Roses. Quindi sabato 5 e domenica 6 settembre l'appuntamento con due giorni di festa al Vintage Caffè in via Mario Silla a Tortona. E abbiamo raggiunto le 19. Arriva Enrico Mentana.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: La procura militare ora indagherà sui militari stessi, sugli uomini in divisa che hanno partecipato alle iniziative del generale Vannacci, iniziative politiche ovviamente, o che aderiscono al suo movimento. Tutto questo evidentemente provocherà ulteriori reazioni, ma in realtà Vannacci è al centro dell'attenzione di tutti. Non è un segreto che il campo largo lo viva come l'enorme contraddizione e l'elemento di inciampo per gli avversari del centrodestra. Più è forte Vannacci, più rischia di non farcela la coalizione di Giorgia Meloni alle prossime elezioni. E dall'altra parte ovviamente Vannacci viene vissuto allo stesso modo, come qualcuno che sta portando via voti alla coalizione dopo essere stato cooptato come numero due della Lega, come tutti sappiamo, alle ultime elezioni europee. La questione Vannacci addirittura, come si sa, condiziona

0: Il dibattito sulla nuova legge elettorale e tutto sembra essere fatto su misura per lui. Ma davvero Vannacci è così ingombrante? È così importante? Viene da chiederselo. E se lo è, come mai in presenza di un governo di centrodestra e di un'opposizione di centrosinistra non così forte c'è una parte dell'elettorato che vuole addirittura un prodotto politico ancora più di destra? Ecco, queste sarebbero semmai le domande da porsi e capire il perché di tutto questo invece che correre trafelati a trovare dei marchingegni per sfavorirlo o per favorirlo, tutto in chiave strumentale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
4: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
3: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
4: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
5: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: e 3, il numero perfetto, 3 le ore in compagnia di Paolo Zangani. Questa è la terza e l'ultima, sono 19:06. Abbiamo lasciato alle nostre spalle anche Enrico Mentana, che ritroveremo domani mattina. E poi ancora domani sera, naturalmente alla stessa ora, alle 19. E ora ripartenza alla grande con la nuova di Madonna.
1: Ciao, sono Paolo Deoviglio, un grande abbraccio e love Radio City.

Ah, ma qui si fa sul serio. Tra poco avremo un appuntamento con il meteo, scopriremo come sarà il tempo nelle prossime ore. Prima però ci concediamo il lusso di riascoltare una bellissima canzone. Missing, Everything But The Girl.

0: Il remix di Todd Terry di questa canzone di Everything But The Girl. Abbiamo Nico Schiodetto in redazione e ovviamente sta per parlare di meteo.
1: Infometeo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Sole caldo intenso sulle nostre regioni nord-occidentali in questo fine di settimana, con l'alta pressione che continuerà ad agire sul Pieno Mediterraneo e quindi Liguria e Piemonte, con una giornata di venerdì di cielo sereno poco nuvoloso. Sulla pianura piemontese temperature che toccheranno i 34 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di sabato e domenica, idem, ancora sole, tanto caldo anche sulla costa ligure, valori attorno ai 30 gradi, piena estate ovunque. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Mercato.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, boh,

0: differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto con me e te.
1: La differenza
0: una sorride di com'è, l'altro piange
1: tra me e te. Tiziano Ferro.
0: E penso sia bellissimo.
1: Una delle grandi canzoni di Tiziano, uno dei grandi successi della sua ormai lunga carriera, piena, densa di successi, molte canzoni melodiche, molte ballate. Questa era anche una delle più ritmate, se vogliamo. A proposito di ritmo, c'è il nuovo di The Bowser.

Vediamo se riusciranno a bissare il successo di Magnetic. Parlo di The Bowser, naturalmente, che sono quelli che stiamo sentendo, con il nuovo singolo che si chiama Lose Myself. Buona serata ancora, cari amici. Questa è Radio City e in arrivo c'è la City Compilation, l'ultima di questa giornata di giovedì 3 di settembre, che si apre con Chris Martin e di conseguenza anche con i Coldplay.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
7: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

canto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni tra i protagonisti musicali di questa estate 2026 che non è ancora finita. Però devo dire che dal punto di vista delle canzoni ovviamente ormai il dado è tratto, insomma quelli che sono state hit oppure no lo abbiamo scoperto ampiamente e di sicuro c'è anche questa canzone di Angelina Mango e Mengoni.

0: One Republic con Run, corriamo verso la fine di questa nostra terza ora insieme e tra poco, naturalmente, lo sapete, ci sarà anche l'appuntamento con la storia della musica, con una delle canzoni che ci accompagnano da ormai tantissimo, però non vi dico nulla di più, altrimenti la sorpresa viene vanificata. Questi invece sono La Nannini insieme a Marrakesh.
1: C'è

America Inc. con Gianna Nannini e Marrakesh. E per chiudere il nostro appuntamento di quest'oggi arriva lo spazio riservato a Radio City Story. Prima però voglio ricordarvi l'appuntamento di sabato 5 e domenica 6 settembre a Tortona, dove c'è la festa della birra. Sabato alle 21 sul palco ci saranno i Teste di Zocca con il tributo a Vasco Rossi, mentre domenica il moto incontro, il ritrovo alle 9 al Vintage Caffè, e alle 10 si parte per il giro delle colline tortonesi, poi ci sarà anche il pranzo con la musica di Fabio. La sera invece alle 21 i Civil War Tribute, che renderanno omaggio ai Guns N' Roses. Quindi doppio appuntamento sabato 5 e domenica 6 settembre, due giorni di festa al Vintage Caffè in via Mario Silla a Tortona. E adesso sì, possiamo chiudere, e lo facciamo in bellezza, riascoltando una canzone del 1985, ci sono gli Opus.

0: Eccolo lì, neanche c'è bisogno di annunciarlo perché l'hanno fatto loro. Va bene, grazie a tutti, io vi saluto, vi auguro buona serata, domani ci risentiremo tra le 17 e le 20, l'ultimo giorno, perché poi la settimana dopo invece scendo un pochino più in basso, scivolo verso l'ora prima e anche le 2 ore prima perché sarò con voi alle 17, ma ne parliamo la prossima settimana, domani ancora qui, ciao a tutti, buona serata, grazie ancora, arrivano i nostri successi non stop e naturalmente anche il notiziario, sono le 20 in punto, a domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Omicidi, suicidi e tragedie in famiglia sono giorni funestati da una lunga scia di sangue. Oggi, dopo quella di Pietralata, la strage di Finale Ligure, vittime padre, madre e figlio minorenne, e quella di Ostia, dove un uomo si è ucciso gettandosi dal quarto piano. In casa è stata trovata la madre senza vita. Ancora a Barberino del Mugello, dove un uomo e una donna sono stati trovati morti sulla 1. Panoramica. La Procura Militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti, dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. La fine del regime iraniano è vicina, ne è convinto il premier israeliano Netanyahu, mentre il leader del partito potere ebraico e ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir presenta un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione dei palestinesi della striscia di Gaza. Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la RAI, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Soddisfazione degli inviati e la più degna rappresentante del DNA del programma. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia.

0: Nella semifinale degli europei, partita in programma sabato 5 settembre alle 18, attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Reverchon. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
8: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista?

0: giornate si fanno sempre più intense. Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio City.
2: Non stop. Radio City.
1: Non stop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Let's get it started in here.

0: And running, running.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio auto gru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Auto Group.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: take her back to the blog era one time.
1: Well, classic ass.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta, mi piace ricordare il passato.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Le 2:01.
1: Ogni giorno.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.